0: Ian.
1: Ciao Ann.
0: Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo.
1: Dai, vieni qua.
0: Vengo a vedere cosa succede.
1: Cosa hai fatto?
0: Cosa hai fatto?